0: con le forze giù.
1: Sono in qua.
0: Sono riuscito a non essere tantissimo.
2: Working the job.
3: 14.
2: Honeywell, full phase, from foreign party, 0809. Unit 10 to Officer Gonzalez, 19 to station.
3: Easy.